cielo, vive di corra, te qui, poi li carre, poi li corro, si o si che si o vormo, e chi te le vin. Ande o fekete hun tot foito, saas legein cielo, di roito, ei des ylelise hoito.

0: és a kurulmadárra. Ott van Budapest, ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak. Ott van Budapest, ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zsebbobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob
1: várra.